di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una

0: tanto che un sogno così non ritorni mai più. Se non mi dividevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

gusto di dare la ma di bisogno nell'alba sbarrisco con il quando tramonta la luna ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle

0: A volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh. Nel felice di stare qua nel bosco.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la mano.